Inshallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Amici del bar, che mi sopportate anche quando vi offro da bere, cioè mai.

Ho finito distratto nel letto davanti a YouPorn che è gratis. Dopo aver vomitato il tabacco ed un po' di popcorn nel tassì.

dal bar, che mi raccontate cazzate da farmi ingoiare qua dentro anche voi, ma che pretendete nei vostri confronti un rispetto

0: parole, accettare il dolore, la vita, la morte e l'amore, che rivoluzione.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
2: La donna del porto.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Sono piccolissimi i conigli quando nascono, era semplicissima la via quando la trovi, non fa più freddissimo quando hai vestiti nuovi, i superlativi banalissimi quando li scrivi.

giorni in chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con 2 stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano.

vento anche tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

questa canzone avesse le ali. Io sono sicuro che mi cagherebbe in testa. E se tu avessi il cazzo,

sei su Radio Rock Italia.

0: mai una che ho detto è lei. Di me la non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di me la non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

sei su Radio Rock Italia. Poi

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu solo puoi salvarmi.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: In Piazzale Favretti, alle 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Alla luce dei fatti di cui sono a conoscenza, posso dire con certezza di non essere più pazzo di un cavallo, al limite più bello, ammessa dimostrabile la pazzia dell'animale già citato, da me considerato spesso metro di misura per mentali.

suo fratello. Disegnavo piedistalli in una ditta americana di busti e manichini, non robusti ma carini. E svegliatasi dal sonno non distinse più il reale dall'onirico, stette lì un po' in bilico e decise di lasciarmi per il ben più celeberrimo domatore di leoni.

scritto questi fatti per smuovere clemenza, ma per unire i pezzi di un vaso che si è rotto, per sommarsi di fratture, anche se era duro. Magari inaffidabile come in bilico sul letto di mia nonna, non la vedova quell'altra che la notte si

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Mezzanotte, i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa: sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa: guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che

0: Rock Sport.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Sei su Radio Rock Italia.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: Rock Sport.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Sei su Radio Rock Italia.

sparare al mio silenzio. Sei il nemico andato via. Mille volte l'unica

bello il cotone, è bella la permanente, bello anche l'AIDS, trasmesso clandestinamente. Strane passioni,

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Rock Sport. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Ogni tanto guardo il cielo, ogni tanto sembra lui che guarda me, e mi nascondo nella metro, mi nascondo sotto l'albero più grande che ci sia.

0: Rock Sport.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Sei su Radio Rock Italia.

cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bahamas.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
9: Autoimport, a Roma dal 1957.
11: Sei su Radio Rock Italia.

idioti, tifosi della fine, rovina del buonsenso, gramigna dei balconi, squali da cortile, il sogno dichiarato di restare in pochi.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana. C'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque come porta.

0: tutti i tuoi piani.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Questa è la storia del Cavaliere Bianco e del Cavaliere Nero, raccontata in romanaccio per incantare

0: la morale è che al Cavaliere Nero non gli devi cagar cazzo.
1: Rockstar. Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

muovo la testa, intanto muovo la testa, intanto muovo le spalle, intanto muovo le spalle.

0: Rock Sport.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Sei su Radio Rock Italia.

MT, recita l'acronimo e corrono. Manda un altro beat e lo conoscono. Nuovo GOAT, Team Classic. Resta l'ascolto e ti incastri. Mettete a posto i giochi, ritorni.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tu.

odia, mi odia. E lo leggo negli occhi quando la incontro per strada. Fa di tutto per non salutarmi.

0: Rock Spot.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero, la prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
10: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Dici a me gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
8: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

0: Ti prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e Tifo Roma,

0: Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende.

0: 6,95 TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sei su Radio Rock Italia.

che ha perso il suo centro.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Sono fatto di te, tu sei fatta di me.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Rock Sport.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Sei su Radio Rock Italia.

da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: Rock Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Siamo soli.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Radio Rock Italia.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare. Ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare,

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sveglio

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
9: Questa è Radio Rock Italia.

0: Matteo?
1: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Sei su Radio Rock Italia.

ripensa come stavi soltanto fino a un anno fa. Camminando lungo il tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessuno.

tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessun

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Lo sapevi che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Jovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri e ai carabinieri se togli la C e una I diventa arabinieri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André balzare.

0: Rock Sport.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8.25, TAEG 12.12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: se è andato, che delusione, era chiuso anche il portone.
1: Radio Rock Italia, Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi da Travel Size il deodorante spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e in scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
4: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
3: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
4: Ah, vabbè, e quindi?
3: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
4: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
3: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: Sei su Radio Rock Italia.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.

0: Rock Spot.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

sentire la tua voce. Urla, grida e vai avanti a testa alta. E non farti dire cosa puoi e cosa non puoi fare.

0: Rock Sport.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport, a Roma dal 1957.
6: Sei su Radio Rock Italia.

Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me. Poi

0: più.
1: Non si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio senza te.

0: c'è Nerone.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAEG 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: 6 su Radio Rock Italia.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: ragionamenti, nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro pagamento ed ora vi chiudiamo dentro.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Sei su Radio Rock Italia.

non mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio, vi aspettiamo.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
8: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, da Cremonia.

0: vita sulla terra non dipendesse da come andavano i sistemi economici o politici, ma dal brillare del sole. Eravamo giovani, giovani o pazzi, ma avevamo ragione.
1: Radio Rock Italia.

farebbe piacere sentirvi a patire quando recita come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare. E se Kosciuca si misurasse, chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena. Perché oltre al pugilato, sono contro il raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

0: Rock Spot. Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Stanno a Natale, volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiali, a pensare a com'era bella questa notte 30 anni fa, alla luce di un'altra stella, alla luce di un'altra età. E continuo a sognare quella casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati in attesa del

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 €. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica. Sei su Radio Rock Italia.
5: A volte penso che la tua capacità di resistere malgrado tutto sia la vera sconfitta della tua vita. Sopporti qualsiasi peso per non ferire nessuno, ma ci vuole coraggio e coscienza per essere stronzi al punto giusto. Ma ci vuole amore e passione per odiarsi di santa ragione.

0: Rock Sport.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sei su Radio Rock Italia.

Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Benvenuti nel buio. Il vostro ingresso rappresenta a tutti gli effetti la cessione delle vostre anime. Non saranno accettati reclami o cessioni del contratto. Da ora in avanti siete da soli. Non guardate indietro, seguite

A volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Sul foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo, ma penso

c'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente.

0: Rock Sport.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Radio Rock Italia. Rock. Musica made in Italy.

quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei cani.

tutti affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

0: Rock Sport. Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Sei su Radio Rock Italia.
6: Zack della Roccia.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: Radio Rock Italia.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Ariasana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99 euro. E non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99 euro. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Sei su Radio Rock Italia.

0: sfondano il soffitto. Donare se stessi all'eternità come un comandamento non scritto. Dovresti essere fiero ora che sono così in alto che sono le vertigini ad avere me. Se l'esempio vive in un gesto estremo, brucio nel buio e forse un giorno ci rivedremo.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
2: Canzonetta di Forlimpopoli.
3: Ah,
2: canzonetta di Forlimpopoli.
4: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
5: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
6: Gli diceva suo fratello che era

0: 4 stecche di Marlboro.
1: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
2: Birra, forse si trattava di mirra.
1: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
2: Mirra.

0: e ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso.
1: Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.
0: È il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo. Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: Rock Sport.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Sei su Radio Rock Italia.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro, andai verso il mare senza barche per traversare.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Gobellini, Componti, Elfi, Eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti buttate contro il nemico. I nani, i nani!

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Rock Italia. Non solo rock.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: La misura.
2: Il problema della pressione.
3: Il problema è vero.
2: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

0: Sicilia può esserci
1: 103, 104 di minima.
2: Professore, questo è estremamente interessante.
0: Una pasticchina.
2: Sono sotto controllo. Pilloletta, paranoia più pura. L'ineluttabilità della pressione alta. Oh signor, 156.

È tardi. È tardi.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: A volte in delle fasce, io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato e non so neanche in quale festività.

volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua, non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione.

fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo, mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco è

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

0: Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Radio Rock Italia, musica made in Italy.